0: È pronto per voi, amici canterini, spensierati del venerdì mattina, pronti ad affrontare il weekend con entusiasmo. Non importa essere necessariamente intonati, l'importante è trasmetterlo, questo entusiasmo. Allora provo. 1, 2, 3, prova, sa, sa, sa. Ok, il microfono è pronto e allora potete iniziare le vostre esibizioni.
1: Cielo grande, cielo blu, quanto spazio.

0: Bellissima.
1: Buongiorno Radio Subasio, saluto tutte le mie colleghe. Annalisa da San Gimignano.
0: Ciao Annalisa.
2: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
0: Mina, questa è Mina.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Sono Giorgia di Pesaro e sto andando al mare.
0: Beata te, ciao Giorgia.
4: E adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte. Rosaria da Caserta, buongiorno.
0: Buongiorno a te, tra l'altro è stato nostro ospite Sal Da Vinci questa settimana. Potete recuperare se volete l'intervista sul nostro sito radiosubasio.it. Avanti canterini.
5: Come si bella a cavalla stu cammel, gobbino con la tregol, buongiorno Radio Subasio.
0: Anche il jingle, grazie, grazie a te. Vorrei duettare con voi, ma ho paura di sciupare troppo il tempo.
6: Sì.

0: Accidenti! Ma complimenti! Chissà sotto la doccia!
1: Rita D'Attiliano, ciao, ciao!
0: Grazie, grazie a te! Cos'è questo? Attenzione! Ha pure il fischio! Sì? C'è un duetto, mi sembra
2: Buongiorno
0: di sentire.
2: Buongiorno a tutti, dai che venerdì!
0: Dai!
2: Franca
3: e Fabio!
0: Siamo un passo dal weekend, ciao amici di Fabriano e grazie a tutti i nostri canterini di questa mattina!